0: sacrificio orrendo. Scrissi alla moglie, e il quarto giorno è questo, che Dardo a noi guidasse Ifigenia.
1: Con qual pretesto?
0: Di promesse nozze.
1: Con chi?
0: Col forte Achille.
1: Senza temer del giovine feroce, l'amor deluso e il provocato sdegno.

0: tali eroi fia chiuso il cammino dell'Asia.
1: Troppo offendi il tuo re, troppo il tuo dume.
0: Sovra me ne cadrà l'ira e la pena.
1: Aprir non ti conviene il regal foglio.
0: E a te conviene recarmo ove ne nasca la Grecia e al tuo re vergogna.

E poi rispondo che sì, che a vista del possente Ulisse temerò qual fanciullo ombre e fantasmi. Conosci quest'anello e questo foglio? Ciò che mio riconosco a me lo rendi? No, se prima non l'abbia letto per tua vergogna a tutti pregi. Lecito ti festi aprirlo chiuso per veder le tue frodi e prevenirle. Chi a ciò ti indusse? Io stesso. D'argo attendo i

0: prefisso. Il mio ritorno in alto, fria che arrivi la figlia.
1: E non ti avremmo alzato al sommo intero.
0: Questa volta poco giova ad Ulisse, il favellare a corso.
1: Giovi l'altrui, su, va, congeda il campo. Tra i numi e te saprania che di qual parte debban seguir. La vittima promessa vorrà

0: sposa, figlia, ti abbraccio.
1: Dopo si lungo amore in lontananza, con qual piacere in

0: andiamo ad Arno
1: per qualche giorno.
0: Siamo traditi entrambe, e a chi per il traditore più non si affretta.

0: Intendo! Entro quel cor freddi sospetti, sparse lingua bugiarda! E tu, Elisena, tu quella fosti!
1: Io, prece!
0: Oh, per vendetta

0: In sullo gir del campo trattenne i nostri passi infidative. Ebria che cade il giorno con le nozze promesse, arde di sdegno e cerca l'impostor per dargli pena, poi all'offesa. Or tu consenti al nodo?
1: La provo, o clitennestra,

0: regina.
1: Monumento alla mia miseria, alla mia grandezza. Madre si sfortunata, cadere a tuo piede, senza rossire.
0: O sorgi, o

0: che intrepida fronte viene crudel.
1: La figlia si attende al tempio, a cliten destra piace non ubbidir, sprezza il comando e il nume.
0: Fuor del papigno, altro non mancava il nome.
1: Nulla, le vesti, le grillande, i fuochi.
0: Ne vissi, ma non parli.
1: E le giuvenche apparecchiate ancora.

ma sono attenzioni. Il sol tuo sangue chiedono i lati, io contra l'or che posso ceder conviene. Tutta l'estremo fine sei di tua vita, un atto degno di te lo chiuda, i numi stessi da cui sei condannata a nascere.

0: grave il far ciò che costretto io faccio, e mi è grave non farlo.
1: E qual necessità ti vuol prudere?
0: Quella che mi vuol

0: che farnemmo?
1: Vanne, ma tosto e fuor del campo, per da me nuota via, figlia e consorte, tornino in arco, e tu le scorta. Io pure da Calcanti otterrò che al nuovo giorno sospenda il sacrificio.